se allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito. Praticamente un abuso di potere, abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire, se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

o fate l'amore con me, io sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te. O fate l'amore con me, per stare senza di te, la mia opinione si sa.

niente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ma fate l'amore con me. Mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascata.